Dihaya un curso di real estate, però non sarà una, nessuna corsa, e non sarà una, mi dicono, ah ok, a me conosce molto, mi conosce una las di real estate, e è stata una online, che mi può fare, e dico, ah, please, mande per me, e molto meta un, molto meta di famiglia di libanese, non ti un paio, non ti un tienda, di un punta. Ante ora na dune anso ete bisami ete ngana di bai tu mun curso je sei anto pe haya bai komisa traha e sei paso e negosita di famia e ata na kabes pero e ora suruman po take over anto e tingani bai e nang leyu da suruman pero ke bai ding real estate tu ma bisau ke paso verdad awori ke nanti hopi oportunidad na corso pa real estate. Anto e ora le gana mayo contento me se le llamé mucho mojetes mi te quiere me será que da clavo que na mi no papi más con entonces me será que da clavo con su las de real estate bon tremendo tremendo seguro. Ok, le gano sigui a esa game meeting de Umberto Nivi. Umberto Nivi te cante cantica Pascu Amor, también está un cantante basta conocido en Corsao y está ubicada también en Viana Holanda mi casa está

Ok, e seita Umberto Nivi si dendia nostra pleita, noce nostra stima. Cioè, nostra bella doble ere ti hopi cantica e ti ricordo snan con un'altra genan, bossa differente cantica, ma c'è bonita mes. Da senza bella uninan e sa che ta muy specialmente per bossnan, cuta gusta doble ere, no? Hopi bianta, bingo poco bolero, no?

0: sei vicino? Amico Bososo.
1: Boguía 88.9 FM.
2: Papiamento. Un lenga cutin su historia. Dinosi.

Momento nan difícil, non sturta passadin. Però ami a ben realizzà che durante come sta passando ten affliction, meno per questo no Dios, Signor.

Interessando non 5:40 minuti, le ho di ora di 6:40 minuti, non sarebbe un giabbiana ma inta e promette giabbiana den luna di giuli. Oggi dia 3 di giuli, paia 2026, un buon e un feliz amanecer, un feliz dia. Buon comienzo di un altro dia, da che non siamo io stanchi per non provare Luca. Credi tutto quello che io non sto ricevendo durante la settimana qui, durante la vita. Viva sempre aggradecido.

Provincia per l'Occhio d'Atlanta e provincia piena di luna, che era il tempo di bianco per l'Occhio d'Atlanta. E a vedi a tre. Tresi Giulio per scelto di noce l'opera di tinsere per di questo per non celebrare per un meglio bianco di luna la onore sagrada corazon di Gesù sagrada corazon di Gesù nostra planeta e sei poi después di di Orochon di Torluna, uno che è devoto, non Teresa, pues. E Orochon di Costumbre di Tur, promessa Biana di Luna, da si che pace torri dolci con il Santo Cristia durante l'adorazione del Santissimo Sacramento, lo resa pattura in Tijon a cavore depositata in box corà di Curazon, ribaltar una banda. E poi sabato notte c'è tor, come si chiama, fuori di sei soli me, na parrocchia di Sagrado Corazon di Gesù na Savaneta non lo vedo anche e promesso il domingo di luna sta dedicata specialmente per noi mucianan questo sta iniziando una temporada di vacanze invita a tutti mucianani maggior per la celebrazione anche di Gesù di Vainta la misa di Savaneta e ora molto voglio e parte spirituale compromesso per celebrare e santificare il Dia di Signore. Bene, resta giunto e grazie per aver ascoltato terminando per terminare in piglio protezione e guia per temporada di vacanze e poi c'è domingo dia 3 anche

capitata a breve il ritiro spirituale cattolico in Aruba di Virgen del Carmen, lo baita di 17 per 19 di giugno. Sento pastorale in Santa Cruz, ma más información toccante di ritiro aquí, tomo contacto. Il numero di contacto con 699-5669. 699-5669. Avete il promedio bene di luna anche per lo che tratta la parrocchia Sagrada Corazón de Jesús, per aumentare 6 sol mei. Devoto di Sagrada Corazón de Jesús, la orazione di costumbre, scettor, la baitin e san sacrificio di misa, o adorazione al Santissimo Sacramento, na parrocchia di Sagrada Corazón de Jesús, na Sabanet.

0: Moro, Moro, Moro, bon dia, bon dia. La gami desiava un feliz, però feliz a Bierna. Duce sin aquí, ave ya acaba. Mi popisabo co nostra ave. 3 di juli. E maiante gran celebration di 4 of July, unda co nos americano nanta recorda 250 anni di nanta independencia. E a noi sale felice e contento, un pari compromesso basta grande per cumplire con noi e maita. Se andiamo a mettere con noi bordi, spese di noi bordi, ma non bisogna mettere attende la nostra clientela. E tu resti anche qui di pango calcone, mi che bisogna danke. E sta un sold out e posso ti aiuta naturalmente, prossimo di forma e. Posso sapere che è buono, come ti applicai, viva Matteo 6.3. Contenti e felici, per sopra, malanta, maita e maja, è buona notizia, che pastò afferma ieri. Sei che mendi prossimamente, un gis nos lo tin celebration, na luna di ottobre, anto den erco, con poder di Dios. Así na mes. Però prometto che il giorno, ma non devi tomare il nostro tempo, e prometto che ora vai a Laganos. Laganos van gradicinos, buon Dios, a fecha viernes 13 de julio. Una che porta, si vota arriba a nos banda FM, si vota arriba cable 431, vota arriba bogiafm.com, wherever you be. Good morning, buon dia, e essa quita, bo potpuri, ma llega pa mi alegra. Boma inta ducha sin
1: un bon transmisión escuchar 88.9 Bo FM.

0: Aztec and Vey t'ha presentat el seixón Dinos Grandina.
1: Ok, nos punto de vista ave t'ha més cortico més. Des ha si e vida Dinos Grandina mihon cumbo por. No manier ibisa, des manier adendi nan kit in futbol berrat, des nos turque sinta vac futbol. Però vota cor arriba grandi, se ha sen un radio pe, pone sinta din veranda, si e no te gusto vac futbol. No si nos grandi nan, cu te gusto vac futbol, fora le gente hombre nan. Però per ta e mamma grandi, gente mujer no te gusta, bella che purba di hasi algo, cu e te gusta e ora, però per ta no den e sala of the TV room di Bosonan, sino la che sen din veranda, un giorno da poi per focune, o sa constante tira un bisteri per Jesse a botabac football, ma e non sentia aburri, anto tin cu senti den tende e football, sota un da capo o tota comincia, e a me mesting amore che nan, mi te immaginami algun di nan lota den an camber, of sinta den an sala, ta scucha e radio, of sinta pa foc un radio chiquito, no maniera ibisa, no? Paso, te ma santo, tinge ne moia ta gusta football, a me ta gusta va football, però tinge ne moje nota già tanto e fanatico e gente homer si mas tanto, no? Dos che men tene cuenta cu bo grandi si bo tabac futbol e mi sa di gente nan cu tabac televisión gente dia na lo qual cu nan chiar anto nan da prueba e grandi di wak e televisión e ora se no ti un televisión en su camber o fa gasina. Paso, eta interesa por ta show nan cu cantica nan, ranchera nan, balada, cantica bieu nan, comedia, algo preat, bonita pe po wak, musica, un gente nan ta toca, show nan dos na televisión. Pero ti io non ti gusta wak nan pellicola nan show nan antona nota pone cuenta cu e grandi cu e tambeta existi che tambe te che tambe tingani wak algo no e tambe mi sa di ande cu bobo bisa na mese wak bon pa nan you nan paso mi sa di nan mi sa undi nan kabai bibi nan casti su you anto e you homber te bise ok a wota ami o bert pa wat television a wok emen e mucho ta kada wak di atari te a noce pobro oma porta wak c'è 5 minuti di televisione in maniera ibisa, no? E molto non manema ibisa, ma molto non ti mangia 12 mesi, però non può curvare il tempo, non ti non ti invia, non può aiutare, perché non lo sa mi non ti mangia, però abbo come mamma di molto, mester ponetino na e sei. Ok, se è il nostro punto di vista oggi, di Aztec.
0: Aztec and Vey ti presenta il seccion Dinos Grandes.